0: questo.
1: Ma stai aspettando un po'.
2: Sono mai?
1: Riscaldi io prima di ti dia.
2: C'è di un cazzo, raga. Per uscire di bomba.
1: Di bomba.
2: Ia, c'è non mai.
1: E io non mi accolmavo le papere. O Gesù, o loco, sai le tue loco. O gana con calma, o Gesù, sai la macanga, ma... O io le uffo.
3: Io
2: Do we be
1: eat?